0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
0: Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.
2: Non ho ragione io, non hai torto tu.

0: Ora, ora esatta.
1: Sono le 2:34 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: balletta. Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Sono le 3:27 minuti.
1: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
2: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21:30 alle 23.
1: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente. Ah.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
3: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Sono le 4 e 16 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Metti la crema, indossa il costume, radiodiffusione follonica a tutto volume.
1: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radiodiffusione follonica, ma che energia!

0: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica. Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store e portaci al mare.

light up, light up, light up. I want everyone to feel.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia qui.

0: Sono le 5 e 56 minuti.
1: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
2: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
1: Il viaggio nel tempo più dense della radio vi

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, avrete l'occasione perfetta oggi per ottenere un nuovo lavoro, un contratto favorevole o una collaborazione interessante, oppure per dare slancio alla vostra relazione sentimentale. Toro, tagliate le spese superflue e rivedete i vostri obiettivi. Anche se non amate i cambiamenti bruschi, questo è un buon momento per introdurre piccole modifiche che faranno grande differenza nel tempo. Gemelli, è il vostro momento per brillare grazie alla vostra mente acuta. Al lavoro, nella scrittura o negli studi potrete sfruttare la vostra ispirazione e la vostra lucidità. Potete ottenere anche riconoscimenti o farvi notare in un contesto professionale. Cancro, sentite il bisogno di maggiore controllo nella vostra vita quotidiana. Avrete la possibilità di creare nuovi schemi organizzativi. Approfittatene per mettere ordine anche nella vostra routine, migliorando la gestione del vostro tempo e delle vostre risorse. Leone, vi sentite energici, creativi e socievoli. Siete al centro dell'attenzione e il vostro carisma naturale è al massimo. Usate questo momento per iniziare un nuovo progetto. Vergine, sul fronte lavorativo o sentimentale sapete trovare compromessi e soluzioni vantaggiose. Approfittate di questo cielo per firmare un contratto, dichiararvi o risolvere un conflitto. Bilancia, siete brillanti, originali e avete una visione d'insieme che vi permette di distinguervi. Sarete in grado di mettere in moto un progetto creativo o tecnologico oppure rinnovare i vostri obiettivi personali. Scorpione, se di solito tendete a vedere il bicchiere mezzo vuoto, è tempo di cambiare prospettiva. Potrete beneficiare di una nuova luce nell'affrontare le questioni pratiche, in particolare quelle legate alle finanze e al lavoro. Sagittario, in ambito professionale o economico potete fare delle scelte molto lungimiranti. Avrete una notevole capacità strategica. Analizzate i dettagli e fidatevi del vostro sesto senso e fate il primo passo verso un cambiamento importante. Capricorno, le relazioni familiari richiedono ascolto e comprensione. Potreste dover mediare, chiarire una questione o fare una scelta di cuore. Anche se non tutto si risolverà subito, il dialogo sarà la chiave per creare armonia. Acquario, nel lavoro siete più organizzati del solito e ogni decisione presa ha una base concreta. In amore riuscite a trovare il giusto equilibrio tra logica e sentimento, sorprendendo chi vi è accanto con gesti teneri ma calibrati. Pesci, una giornata ideale per programmare, firmare, progettare e anche per concedervi qualche momento tutto per voi. Vi sentite padroni della vostra vita e questa sensazione vi dona luce. Oggi vi saluto con le parole di Seneca. Spesso nel giudicare una cosa ci lasciamo trascinare più dall'opinione che non dalla vera sostanza della cosa stessa. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Metti la crema, indossa il costume, radio diffusione follonica tutto volume.
3: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radio diffusione follonica, ma che energia!
4: Radio diffusione follonica, la radio che accende la città.
5: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi, Alexa, riproduci radio diffusione follonica.

0: Sono le 6:52 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, avrete l'occasione perfetta oggi per ottenere un nuovo lavoro, un contratto favorevole o una collaborazione interessante, oppure per dare slancio alla vostra relazione sentimentale. Toro, tagliate le spese superflue e rivedete i vostri obiettivi. Anche se non amate i cambiamenti bruschi, questo è un buon momento per introdurre piccole modifiche che faranno grande differenza nel tempo. Gemelli, è il vostro momento per brillare grazie alla vostra mente acuta. Al lavoro, nella scrittura o negli studi potrete sfruttare la vostra ispirazione e la vostra lucidità. Potete ottenere anche riconoscimenti o farvi notare in un contesto professionale. Cancro, sentite il bisogno di maggiore controllo nella vostra vita quotidiana. Avrete la possibilità di creare nuovi schemi organizzativi. Approfittatene per mettere ordine anche nella vostra routine, migliorando la gestione del vostro tempo e delle vostre risorse. Leone, vi sentite energici, creativi e socievoli. Siete al centro dell'attenzione e il vostro carisma naturale è al massimo. Usate questo momento per iniziare un nuovo progetto. Vergine, sul fronte lavorativo o sentimentale sapete trovare compromessi e soluzioni vantaggiose. Approfittate di questo cielo per firmare un contratto, dichiararvi o risolvere un conflitto. Bilancia, siete brillanti, originali e avete una visione d'insieme che vi permette di distinguervi. Sarete in grado di mettere in moto un progetto creativo o tecnologico oppure rinnovare i vostri obiettivi personali. Scorpione, se di solito tendete a vedere il bicchiere mezzo vuoto, è tempo di cambiare prospettiva. Potrete beneficiare di una nuova luce nell'affrontare le questioni pratiche, in particolare quelle legate alle finanze e al lavoro. Sagittario, in ambito professionale o economico potete fare delle scelte molto lungimiranti. Avrete una notevole capacità strategica. Analizzate i dettagli e fidatevi del vostro sesto senso e fate il primo passo verso un cambiamento importante. Capricorno, le relazioni familiari richiedono ascolto e comprensione. Potreste dover mediare, chiarire una questione o fare una scelta di cuore. Anche se non tutto si risolverà subito, il dialogo sarà la chiave per creare armonia. Acquario, nel lavoro siete più organizzati del solito e ogni decisione presa ha una base concreta. In amore riuscite a trovare il giusto equilibrio tra logica e sentimento, sorprendendo chi vi è accanto con gesti teneri ma calibrati. Pesci, una giornata ideale per programmare, firmare, progettare e anche per concedervi qualche momento tutto per voi. Vi sentite padroni della vostra vita e questa sensazione vi dona luce. Oggi vi saluto con le parole di Seneca. Spesso nel giudicare una cosa ci lasciamo trascinare più dall'opinione che non dalla vera sostanza della cosa stessa. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Metti la crema, indossa il costume, radio diffusione follonica, tutto volume.
3: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radio diffusione follonica, ma che energia!
4: Radio diffusione follonica, ora esatta.
5: Sono le 7 e 46 minuti.
6: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
7: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.com.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Gli ultimi dati del terremoto in Venezuela parlano di 2.295 vittime ed oltre 11.000 feriti. A dirlo il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana, Jorge Rodriguez, che aggiunge: la speranza rimane intatta, le persone estratte dalle macerie in vita ad una settimana esatta dal terremoto sono 6.461. Il governo sta già lavorando a un piano di ricostruzione rapida. La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 vescovi e l'atto di ribellione delle Freviani pronunciato con la lingua della fede, dice il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, nella messa in Svizzera, che precede lo strappo che ignora l'appello del Papa. Da Roma arriverà la scomunica. Non si ferma all'alta dei carabinieri, va fuori strada con il suo scooter e muore. Avvenuto nella serata di ieri tra Città Sant'Angelo in provincia di Pescara e Silvi in provincia di Teramo. Un 62enne è stato ucciso in casa a coltellate a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Alcuni vicini hanno riferito agli inquirenti di aver sentito urla e liti prima del delitto. I sospetti si concentrano sulla compagna della vittima, una trentenne. Siamo allo sport, il calcio ai mondiali, match incredibile a Seattle. Il Senegal va ad un passo dalla qualificazione, ma poi viene ripreso e superato.

Ingegneri di Gavarrano ha fatto sì che insomma ci fosse una produzione nazionale veramente molto molto importante, e da qui si è sviluppato il centro di Gavarrano in modo diciamo più moderno. Che cosa possiamo vedere a Gavarrano? Abbiamo il Parco Minerario Naturalistico, che è un museo a cielo aperto e racconta appunto la storia dell'estrazione della pirite. Include percorsi escursionistici, gallerie sotterranee ed il suggestivo Teatro delle Rocce, che non è altro che un anfiteatro all'aperto incastonato in una vecchia cava riadattato per eventi molto importanti. Abbiamo un centro storico che è un dedalo di vicoli medievali dominato dai resti della rocca. Qui si può trovare la chiesa di San Giuliano, al cui interno è custodita la preziosa Madonna con Bambino di Giovanni di Agostino, ed il Palazzo Comunale. Citiamo l'importante Castel di Pietra, che a breve distanza dal borgo si erge su un'altura rocciosa. È celebre perché è nominato nella tragica leggenda di Pia de Tolomei all'interno della Divina Commedia di Dante Alighieri. E proprio per questo motivo qui mi interessa farvi sapere che a metà agosto ogni anno viene fatto il Salto della Contessa, una rievocazione storica in cui in un determinato giorno Gavarrano ritorna nelle vesti medievali e per tutto il giorno si ascoltano balli, si vedono salti in banchi, insomma è un tuffo nel passato che conclude al tramonto con il vero e proprio salto di Pia de Tolomei dalla torre, come diciamo si presume sia successo all'epoca. Ma andiamo avanti con le informazioni, perché Gavarrano, oltre ad avere un parco della Finoria veramente molto importante, dove si possono passare delle giornate al fresco anche se la temperatura dalle nostre parti è veramente torrida, a Gavarrano c'è la possibilità anche di assaggiare delle etichette di vino molto importanti, proprio perché a poca distanza abbiamo la Rocca di Frassinello, che è una cantina famosissima che produce delle eccellenze vinicole veramente fantastiche, ed ha la caratteristica che la cantina è stata progettata dall'architetto Renzo Piano, e ci sono delle visite che raccontano come la storia del vino sviluppatasi nell'epoca degli Etruschi è arrivata a giorni d'oggi con delle modifiche fatte con i vini moderni, e quindi veramente è un posto interessantissimo da vedere. Quindi io vi invito a fare un'escursione a Gavarrano per vedere delle vere e proprie eccellenze. Con questo è tutto, Simona vi saluta e vi dà prossimo appuntamento alla Speaker Slot Machine, e vi lascia con la musica di RDF Web Radio.

canterò per te l'ultima canzone.

0: Salve a tutti da Simona Vasile, la speaker slot machine ha estratto quest'oggi il mio nome. Insieme andremo a parlare delle bellezze della Maremma. Siamo d'estate e Follonica si riempie di turisti, però voglio segnalare per chi è interessato a visitare e conoscere un po' meglio la Maremma dei posti che non devono assolutamente mancare nella vostra vacanza. Quest'oggi parliamo di Pitigliano. Pitigliano è un posto meraviglioso, un vero e proprio gioiello che si trova posizionato su un altopiano di tufo dell'altezza di circa 300 metri dal livello del mare ed è incorniciato in una posizione veramente spettacolare tra le valli dei fiumi Lente, Meleta e Procchio. È bellissima da vedere ed è caratterizzata dal nominativo della piccola Gerusalemme. Questo per quale motivo? Perché le famiglie ebraiche del XVI secolo sono state protette dai conti Orsini, dove qui a Pitigliano hanno creato un centro culturale e religioso veramente molto molto interessante. Andare come turisti a Pitigliano significa girare nel centro storico medievale con i suoi vicoli ripidi, di visitare il maestoso Palazzo Orsini, che è una bellissima fortezza del XIV secolo, e l'imponente acquedotto mediceo con le sue ampie arcate e le sue vie cave, che sono delle gallerie mistiche scavate nella roccia di tufo, pensate un po', fin dall'epoca etrusca. Visitare Pitigliano significa anche mangiare. Ovviamente a Pitigliano si mangia la cucina maremmana, ma voglio segnalarvi due cose particolari. In primo luogo il bianco di Pitigliano, che è stato uno dei primi bianchi DOC in Italia, e lo sfratto, che è un dolce tradizionale che ha forma di bastoncino ripieno di noci e di miele. Quindi, se siete a Follonica ma avete voglia di visitare qualcosa, vi consiglio veramente di andare a vedere la piccola Gerusalemme, Pitigliano, che si trova a circa 100 km da Follonica. 2 ore in macchina, ma per vedere uno spettacolo meraviglioso. Con questo è tutto, Simona vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima edizione della Speaker Slot Machine, e vi lascio all'ascolto di RDF Web Radio. Ciao a tutti.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, avrete l'occasione perfetta oggi per ottenere un nuovo lavoro, un contratto favorevole o una collaborazione interessante, oppure per dare slancio alla vostra relazione sentimentale. Toro, tagliate le spese superflue e rivedete i vostri obiettivi. Anche se non amate i cambiamenti bruschi, questo è un buon momento per introdurre piccole modifiche che faranno grande differenza nel tempo. Gemelli, è il vostro momento per brillare grazie alla vostra mente acuta. Al lavoro, nella scrittura o negli studi potrete sfruttare la vostra ispirazione e la vostra lucidità. Potete ottenere anche riconoscimenti o farvi notare in un contesto professionale. Cancro, sentite il bisogno di maggiore controllo nella vostra vita quotidiana. Avrete la possibilità di creare nuovi schemi organizzativi. Approfittatene per mettere ordine anche nella vostra routine, migliorando la gestione del vostro tempo e delle vostre risorse. Leone, vi sentite energici, creativi e socievoli. Siete al centro dell'attenzione e il vostro carisma naturale è al massimo. Usate questo momento per iniziare un nuovo progetto. Vergine, sul fronte lavorativo o sentimentale sapete trovare compromessi e soluzioni vantaggiose. Approfittate di questo cielo per firmare un contratto, dichiararvi o risolvere un conflitto. Bilancia, siete brillanti, originali e avete una visione d'insieme che vi permette di distinguervi. Sarete in grado di mettere in moto un progetto creativo o tecnologico oppure rinnovare i vostri obiettivi personali. Scorpione, se di solito tendete a vedere il bicchiere mezzo vuoto, è tempo di cambiare prospettiva. Potrete beneficiare di una nuova luce nell'affrontare le questioni pratiche, in particolare quelle legate alle finanze e al lavoro. Sagittario, in ambito professionale o economico potete fare delle scelte molto lungimiranti. Avrete una notevole capacità strategica. Analizzate i dettagli e fidatevi del vostro sesto senso e fate il primo passo verso un cambiamento importante. Capricorno, le relazioni familiari richiedono ascolto e comprensione. Potreste dover mediare, chiarire una questione o fare una scelta di cuore. Anche se non tutto si risolverà subito, il dialogo sarà la chiave per creare armonia. Acquario, nel lavoro siete più organizzati del solito e ogni decisione presa ha una base concreta. In amore riuscite a trovare il giusto equilibrio tra logica e sentimento, sorprendendo chi vi è accanto con gesti teneri ma calibrati. Pesci, una giornata ideale per programmare, firmare, progettare e anche per concedervi qualche momento tutto per voi. Vi sentite padroni della vostra vita e questa sensazione vi dona luce. Oggi vi saluto con le parole di Seneca. Spesso nel giudicare una cosa ci lasciamo trascinare più dall'opinione che non dalla vera sostanza della cosa stessa. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 10 e 45 minuti.
1: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Ben ritrovati, sono Stefania Paggetti e oggi la slot machine ha scelto me. Qual è il più bel nome del mondo? Non esiste un nome perfetto in assoluto, poiché la bellezza è molto soggettiva. Tuttavia, Sofia e la sua variante Sofia è considerato il più bello dalla scienza. Uno studio linguistico dell'Università di Birmingham ha infatti dimostrato che la sua pronuncia suscita le emozioni più positive a livello globale. Forse a molti di noi il proprio nome non è mai piaciuto un granché, ma con il tempo probabilmente abbiamo imparato ad amarlo. E almeno a me è successo, non lo cambierei con nessun altro nome. Buon ascolto con la musica di Radiodiffusione Follonica.
1: Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store e portaci al mare con te.

Ben ritrovati a tutti da Simona Vasile, siamo qui per lo Speaker Slot Machine. Parliamo di un Guinness World Record veramente impressionante. La più grande formazione con tuta alare senza prese riconosciuta dalla Federation Aeronautic International. Pensate un po', nel 2018 ben 61 paracadutisti che indossavano una tuta alare e guidati da Thai Airways si sono lanciati da tre aerei dall'altezza di 4100 metri di quota per poi riunirsi all'altezza più o meno di 1600 metri in una spettacolare formazione a diamante multicolor. Tutto questo è avvenuto a Paris Valley in California. I paracadutisti dovevano volare in una formazione ravvicinata senza però tenersi l'un con l'altro e dovevano occupare degli spazi aerei ben predestinati. Il record è stato raggiunto e certificato e per questo appare nel Guinness World Record. Con questo è tutto, Simona vi saluta e ci diamo appuntamento alla prossima edizione della Speaker Slot Machine. Vi lascio con la musica di RDF Wave Radio.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica dei lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri a Econ in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Notte di raid russi su Kiev, sale a 13 il bilancio dei morti, 86 i feriti. Le sole parole di condanna non fermano Mosca. Oggi proporrà nuove sanzioni, scrive su X l'alta rappresentante europea per la politica estera, Kaya Kallas. Da mercoledì sera centinaia di soccorritori sono al lavoro per salvare un uomo venezuelano di 43 anni. Ancora vivo a una settimana dal terribile terremoto in Venezuela che ha provocato 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. L'uomo è intrappolato sotto le macerie di un edificio di 7 piani. Intanto la presidente ad interim Rodriguez ha dichiarato 7 giorni di lutto nazionale a partire dalle 18 di ieri. Dopo il gran caldo arriva il maltempo sull'Italia. La protezione civile ha diramato per oggi l'allerta rossa in Veneto e arancione per l'Emilia-Romagna, ma la situazione è a rischio su buona parte del paese. Sono infatti previsti temporali, grandinate e forte vento. Tennis, sarà un grande giovedì a Wimbledon con 5 italiani a caccia del pass per il terzo turno. I primi a scendere in campo alle 12 saranno Lorenzo Sonego e Tyra Grant, opposti rispettivamente a Diallo e Butkova. Nel pomeriggio Berrettini sul centrale affronta Fils, alle 17 Cobolli Duckworth. In serata spazio a Paolini che affronta Golubic. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico in direzione Bologna. Sulla A11 code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e il bivio per la 1 in direzione Firenze. Sulla Fipili code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Siamo al traffico ferroviario per i lavori di RFI a Ponte Alpino a Firenze. Ricordiamo che dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Attivo un servizio di bus navetta gratuito per raggiungere Firenze e Santa Maria Novella.
3: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.

Altro giro, altra corsa con la Speak a Slot Machine. Io sono Alberto Serpi e questa volta vi parlo di musica. 40 anni fa, nel 1986, usciva You Can Leave Your Hat On, nella versione di Joe Cocker, che diventerà un grande successo ed uno dei brani più celebri della sua carriera. You can leave your hat on. La canzone, scritta originariamente da Randy Newman nel 1972, esplose a livello mondiale grazie al film 9 settimane e mezzo, nella famosa scena di Spogliarello interpretata da Kim Basinger e Mickey Rourke. Con la sua voce roca e intensa, Joe Cocker trasformò il brano in un'icona sensuale degli anni Ottanta. Il pezzo ebbe grande successo grazie anche al videoclip e ancora oggi è considerato uno dei simboli musicali del cinema di quell'epoca. Vi lascio ora alla musica di Radiodiffusione Follonica. Noi ci sentiamo ad un altro appuntamento della Speak a Slot Machine. A presto!

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Speaker Slot Machine. Bene ritrovati a tutti da Simona Basile, siamo qua all'interno della Speaker Slot Machine dove andiamo a parlare delle bellezze della Maremma. In questo periodo dove ci sono tantissimi turisti che si affacciano nelle nostre zone, vogliamo segnalarvi delle località da visitare per rendere più completa la vacanza a Follonica. Di che cosa parliamo oggi? Parliamo del Monte Argentario. Il Monte Argentario è un promontorio veramente di rara bellezza che è circondato dal mare e collegato alla costa dai tomboli di Giannella e dalla diga di Orbetello. Si trova al sud della Maremma di Grosseto e i suoi due centri principali sono Porto Santo Stefano e Porto Ercole. Porto Santo Stefano è una incantevole località balneare. C'è il lungomare molto piacevole che è stato progettato da Giorgetto Giugiaro ed il porto da cui partono ogni giorno delle imbarcazioni che vi danno la possibilità di visitare l'isola del Giglio e Giannutri, altre due splendide perle della Maremma. Inoltre a Monte Argentario è presente la fortezza spagnola che è stata costruita durante il periodo dello Stato dei Presidi e che oggi ospita due mostre permanenti, le Memorie sommerse con reperti archeologici subacquei e Maestri d'ascia, che è dedicata agli antichi costruttori di navi ed imbarcazioni da pesca. Ovviamente il promontorio nella macchia mediterranea dà la possibilità di fare delle escursioni nei sentieri tra il mare, offrendo dei panorami mozzafiato. E immerso nel verde segnaliamo anche il convento dei frati passionisti, un affascinante santuario costruito nel 1737 da San Paolo della Croce. E con questo è tutto, Simona Basile vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima edizione di Speaker Slot Machine.

0: Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine. Sunday, Monday, happy days. Prodotta dal 1974 al 1984 per 11 stagioni e 255 episodi sulla ABC, Happy Days è sicuramente la serie TV più iconica degli anni 70. Creata da Gary Marshall, presenta una visione idealizzata della vita statunitense a cavallo fra gli anni 50 e 60. Vi vengono rappresentati amicizia, amore, feste, cinema, cultura, musica, esilarante divertimento e lo stile di vita di quella generazione di adolescenti statunitensi che hanno vissuto il sogno americano nella luminosa e prospera epoca degli anni 50. Particolarmente significativo l'episodio che chiude la serie e vede riunito il cast al completo, facendo riapparire diversi vecchi personaggi che mancavano da molto tempo. Il finale è affidato al capofamiglia Howard Cunningham, il cui brindisi riassume col tipico tono nostalgico della serie i buoni sentimenti che l'hanno caratterizzata e termina rivolgendosi direttamente ai telespettatori, ringraziandoli e augurando loro Happy Days.
1: Grazie a voi tutti di aver fatto parte della nostra famiglia. Happy Days.
0: È stata probabilmente una delle serie TV che ha avuto il maggior impatto culturale sia in America che nel resto del mondo nel quale è stata trasmessa. Vi lascio adesso alla programmazione di RDF e vi aspetto al prossimo appuntamento con Speaker Slot Machine.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: trasmissione folklorica, ora esatta.
1: Sono le 11:45 minuti.
2: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
3: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
2: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
3: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
4: Buona giornata da Alberto Serpi. Questa volta la Speaker Slot Machine vi parla di strumenti musicali. I violini di Antonio Stradivari, tra i più preziosi al mondo, devono la loro fama non solo alla maestria artigianale, ma anche al legno utilizzato. Ne esistono circa 650 esemplari ed il loro valore può raggiungere milioni di euro. Per secoli si è ipotizzato che il segreto del loro suono fosse legato a materiali speciali e oggi una ricerca lo conferma. Le tavole armoniche sono realizzate con abete rosso, cresciute in condizioni climatiche eccezionali, quando il clima più freddo rende il legno più denso ed uniforme, ideale per la resa acustica. Analizzando gli anelli di crescita di centinaia di strumenti, gli studiosi hanno individuato l'origine di questi alberi nelle Alpi, in particolare nella Val di Fiemme. Questa scoperta dimostra come il suono unico degli Stradivari sia il risultato di un perfetto equilibrio tra natura, clima e straordinaria abilità artigianale. La musica torna protagonista su Radiodiffusione Follonica. Vi auguro una buona giornata e vi aspetto alla prossima Slot Machine. Radio

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev che ha causato la morte di almeno 13 persone. L'alta commissaria dell'Unione Europea, Callas, ha annunciato che proporrà oggi nuove sanzioni contro Mosca. Dopo 1000 giorni di guerra, almeno 21.000 minori sono stati uccisi nella striscia di Gaza, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie. Lo afferma Save the Children, fornendo i dati del conflitto dopo l'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023. Pugno duro di Leone XIV, il Vaticano ha scomunicato i vescovi della Fraternità Sacerdotale di San Pio IX, i Lefebvriani, dopo le consacrazioni episcopali di ieri. Saranno scomunicati anche tutti coloro che aderiranno a questo atto scismatico, ovvero dalla volontà di separarsi dalla Chiesa Cattolica, ignorando la volontà e le parole del Papa. Soccorritori al lavoro in Venezuela per estrarre dalle macerie di un palazzo un uomo 8 giorni dopo il terremoto. Squadre di soccorso da 7 paesi hanno lavorato per 3 giorni per raggiungerlo, fino ad arrivare a meno di un metro da lui. Intanto la presidente ad interim Rodriguez ha dichiarato 7 giorni di lutto nazionale a partire dalle 18 di ieri. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la multa record da 4,1 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e dalla controllante Alphabet. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord residua instabilità al mattino sull'Emilia-Romagna con rovesci in esaurimento e tendenza a schiarite. Più soleggiato sugli altri settori. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al centro instabilità diffusa sull'Adriatico con rovesci e temporali in locale estensione anche alla fascia tirrenica. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud inizialmente soleggiato, nel pomeriggio temporali in arrivo lungo la dorsale appenninica e in Sardegna localmente forti. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi.
3: Un mare di musica e simpatia. Radiodiffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.

Sapete che in Vietnam c'è il parrucchiere Nguyen Hoang Ngung che taglia i capelli ai clienti usando una vera spada da samurai medievale. Io avrei un po' paura. Il wakizashi, anziché le tradizionali forbici. Ci andreste voi? Mi sa di no. Mentre invece noi ascoltiamo la musica, quella ci piace, senza troppi ghirigori, soprattutto senza lame. Il brano che ci propone Fox Fox Music Artist, il brano si intitola Alba in ribalta.

0: Questo è il furto dell'anno nella Repubblica Ceca. Stavo leggendo che la polizia sta dando la caccia a un misterioso ladro che è riuscito a intrufolarsi in una chiesa locale e a rubare il teschio di una santa vissuta ben 800 anni fa. Ma chissà cosa ci dovrà fare. Noi non tagliamo la testa a nessuno, non rubiamo teste e teschi soprattutto, ma ascoltiamo la buona musica. Mario Aprile, Sono qui.
1: Cammino per le strade di un'altra città.

Se vuoi diventare protagonista di My Chansonnaire, scrivici a direzione.artistica@mychans.it. E come ha fatto il nostro amico El Tony, che ci propone Serás mía para siempre.

0: E adesso è il momento di fare il nostro bel tuffo nel passato con Madonna e Papa Don't Preach, la Remember Yesterday.
1: E ora su My Chanson Air è giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: I saluti arrivano puntuali anche per oggi al nostro appuntamento di My Chance On Air. Vi aspetto alla prossima puntata, non mi dimenticate mai di sorridere, mi raccomando, e continuate a seguirci. Ciao da Roberta Calce.
1: Era My Chance On Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente, non solo, è rimandato alla prossima settimana.

0: in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove si segnalano rallentamenti in direzione Bologna per materiali dispersi in carreggiata tra Monte San Savino e Arezzo e per traffico intenso tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. In Fipili invece, per un incidente avvenuto al chilometro 18 e 100, un chilometro di coda tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione mare. In direzione Firenze invece rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci. Treni dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Previsto un servizio navetta gratuito di collegamento tra Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. I dettagli sui siti di Regione, Città Metro, Comune di Firenze, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana.
2: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
0: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre

0: Sono le 15 e 29 minuti.
1: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
2: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
1: Il viaggio nel tempo più denso.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione Follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Strappo nella vigilanza Rai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni la stessa Floridia, che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi. Il delitto, avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando il 62enne è stato trovato a terra in una pozza di sangue. Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese. Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento. Per le esequie il sindaco Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino, con le bandiere esposte a mezz'asta negli edifici comunali. Chiudiamo con il tennis. Tyra Grant esce di scena al secondo turno a Wimbledon. La tennista azzurra è stata eliminata da Maria Buskova, che ha vinto per 7-5 e 6-3. Non prima delle 17:30 invece toccherà a Paolini contro Golubic. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il meteo. Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord residua instabilità al mattino sull'Emilia-Romagna, con rovesci in esaurimento e tendenza a schiarite. Più soleggiato sugli altri settori. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al centro instabilità diffusa sull'Adriatico, con rovesci e temporali in locale estensione anche alla fascia tirrenica. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud inizialmente soleggiato, nel pomeriggio temporali in arrivo lungo la dorsale appenninica e in Sardegna localmente forti. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House, aperitivo musica.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Sono le 16:22.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
0: Sapore di sale. Avete ascoltato Sapore di sale.
3: I grandi classici estivi che non tramontano mai.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store e portaci al mare con te.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Tragedia sulle montagne di Imperia, dove un quad è precipitato in un'area particolarmente impervia del Monte Saccarello nel territorio del comune di Realdo. Secondo le prime informazioni, nell'incidente hanno perso la vita 3 persone. Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi. Il delitto, avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando il 62enne è stato trovato a terra in una pozza di sangue. Strappo nella vigilanza Lanzarai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia, che parla su Facebook di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Almeno 5 persone sono morte e 16 sono rimaste ferite a seguito di un'esplosione di una bomba piazzata all'interno di un caffè nel quartiere di Ali Shaz a Damasco, in Siria. Il bilancio delle vittime e dei feriti, rende noto il Ministero della Salute siriano, è ancora provvisorio. 2 novità in casa Olimpia Milano dopo l'addio a Ettore Messina. Il primo riguarda il ritorno in biancorosso di Devon Hall, 31 anni da compiere tra 5 giorni, è uscito dal Fenerbahce dopo aver vinto il secondo campionato consecutivo in Turchia. Il secondo è il cambio di denominazione in Armani Olimpia Milano. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma e rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre in direzione Bologna, ma per un veicolo fermo in avaria, rallentamenti tra Incisareggello e Firenze Sud. Passiamo sulla 11, ancora a causa del traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Code per traffico intenso anche in Fipili in uscita alla Strassigna in direzione mare e code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci in entrambe le direzioni. Treni dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Previsto un servizio navetta gratuito di collegamento tra Firenze Campo di Marte e Firenze Santa Maria Novella. I dettagli sui siti di Regione, Città Metro, Comune di Firenze, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
1: Buona giornata da Radio Diffusione Follonica, ancora un appuntamento con Follonica On Air, la finestra della radio nei confronti delle associazioni di volontariato, culturali, sociali, imprenditoriali che operano nella città di Follonica. Ospite oggi con noi è Giorgio Lolini, il direttore della Società Nazionale Salvamento, sezione di Follonica. Buona giornata Giorgio.
2: Salve a tutti.
1: Allora, presentiamo cosa è la Società Nazionale di Salvamento. Già il nome suggerisce, ma spieghiamo bene agli ascoltatori. Allora, di che cosa si tratta?
2: Sì, la Società Nazionale di Salvamento nasce a Genova nel 1871 da un medico che vedeva che c'era

0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
1: Buona giornata da Radio Diffusione Follonica, ancora un appuntamento con Follonica On Air, la finestra della radio nei confronti delle associazioni di volontariato, culturali, sociali, imprenditoriali che operano nella città di Follonica. Ospite oggi con noi è Giorgio Lolini, il direttore della Società Nazionale Salvamento, sezione di Follonica. Buona giornata Giorgio.
2: Salve a tutti.
1: Allora, presentiamo cosa è la Società Nazionale di Salvamento. Già il nome suggerisce, ma spieghiamo bene agli ascoltatori. Di che cosa si tratta?
2: Sì, la Società Nazionale di Salvamento nasce a Genova nel 1871 da un medico che vedeva che c'era troppi decessi per annegamento. Quindi lì ha iniziato a fare praticamente una ricerca e capire le cose. A quel punto hanno creato un'associazione proprio per la formazione dei bagnini. La Società Nazionale di Salvamento nasce per formare i bagnini, questo diciamo era quello iniziale. Poi con l'andare del tempo praticamente è entrata sempre più nell'associazionismo, ha creato non solo a Genova ma in tutta Italia, infatti ci sono moltissime sezioni che fanno riferimento a Genova. Follonica nel 2010 ha iniziato l'attività, anche lì con la formazione dei bagnini, avevamo qualche istruttore, quindi da lì siamo partiti. Poi piano piano, oltre a formare i bagnini, ci siamo specializzati poi nella protezione civile, quindi siamo arrivati ad avere delle convenzioni sia col comune sia a livello provinciale per quanto riguarda alluvioni e esondazioni, quindi abbiamo dei nuclei proprio formati per quello che sono le attività alluvionali e inoltre abbiamo anche un gruppo cinofilo, cioè cani bagnini. Quindi siamo attualmente associazione riconosciuta per la formazione di cani bagnini, quindi del gruppo cinofilo, e tra l'altro abbiamo persone che ci vengono da tutta Italia proprio per prendere il brevetto ai loro cani. Questa diciamo è l'attività. Da qualche anno ci siamo poi diciamo fra virgolette specializzati su quello che è il settore handicap. Quindi facciamo delle attività proprio preupedeiche per gli handicappati.
1: Ok, allora poi racconteremo bene o male tutte queste attività. Quanti sono più o meno i soci o i volontari che gravitano attorno alla Società di Salvamento di Follonica?
2: Allora, come soci noi abbiamo praticamente tutti quelli che formiamo come bagnini. Poi ci sono i volontari attivi, che attualmente siamo circa una trentina di persone, e più poi ci sono tutta una serie di attività in cui via via si aggregano volontari e cose del genere.
1: L'attività più importante, la primaria, era quella di formazione dei bagnini. È un argomento molto sentito, soprattutto negli ultimi anni, per la difficoltà di ottemperare alla legislazione nazionale che sta diminuendo la fascia di età per i bagnini. C'è molta attenzione anche nei piani di salvamento e di sicurezza, quindi voi siete partiti un pochino prima e siete in grado quindi di formare e di mettere a disposizione di chi ne ha bisogno ragazzi che facciano i bagnini.
2: Allora, il decreto ci ha un po' troncato le gambe, perché praticamente l'unica, diciamo, fra virgolette, associazione che poteva creare poi e formare bagnini era la Federazione Italiana Nuoto, perché

0: proprio perché c'è questa mancanza di bagnini.
1: Un altro dei settori che hai accennato è quello della protezione civile. Follone ha una rete estesissima di associazioni di protezione civile, dalla VAB a proprio la protezione civile vera e propria, i vari circoli e anche voi. Qual è il vostro, se siete mai intervenuti di recente, e qual è, diciamo, il vostro compito specifico in caso di allarmi o situazioni legate a protezione civile a Follonica?
0: Allora sì, noi interveniamo tutte le volte che, diciamo, sia il comune che la provincia ci attiva, perché poi c'è un'attivazione sia a livello comunale sia a livello provinciale. La nostra attività prevalente è quella di andare poi a sgomberare quelle che sono le situazioni critiche in caso di alluvione, quindi svuotamento cantini, pulizia strade e quant'altro. Inoltre noi abbiamo anche, con delle attrezzature, andiamo anche a fare evacuazioni, per esempio in località in cui non c'è possibilità di arrivare con i mezzi. Quindi il nostro gruppo ha partecipato anche a alluvioni tipo l'Emilia, tipo Firenze, zone limitrofe, quindi veniamo chiamati anche a livello nazionale se le criticità poi servono.
1: Di recente è successo?
0: Di recente l'ultima attività è stata fatta a Follonica diverso tempo fa, poi fortunatamente per ora non è successo nulla, e quindi ecco, su questo settore siamo abbastanza tranquilli. Si spera che ora durante l'estate non vengano le classiche piogge dove abbiamo tanta acqua che scende immediatamente e che non succeda niente di particolare.
1: Ci fermiamo un attimo, ascoltiamo una canzone e poi torniamo con Giorgio Lolini della Società Nazionale Salvamento, sezione di Follonica.

0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
1: Ancora in diretta su Radio Diffusione Follonica, Follonica On Air è la vetrina della nostra radio nei confronti delle associazioni cittadine. Con noi Giorgio Lolini, direttore della Società Nazionale di Salvamento della sezione di Follonica. Hai accennato prima di una delle grandi attività che stanno emergendo negli ultimi anni, ovvero una serie di situazioni e di iniziative legate al mondo della disabilità. Ce ne sono alcune, partiamo diciamo dalla prima, quella che forse ha fatto anche più notizia negli ultimi due anni, ovvero la possibilità di rendere il mare più inclusivo anche a chi è portatore di handicap. Spiegaci come vi è venuta questa idea, come fare per seguirla e in cosa si traduce materialmente questa attività.
2: Allora, l'idea è nata quasi per caso diversi anni fa, nel senso noi abbiamo volontari che vengono un po' da diverse parti della nostra zona, Scarlino, Cavorrano, che noi avevamo un nostro volontario che era amico di una persona paraplegica e quindi lo invitavamo tutte le volte a venire al mare con noi, però praticamente stava in spiaggia perché più di quello non poteva fare. Quindi piano piano ci siamo detti: ma perché non lo portiamo a fare il bagno? Quindi da quel momento abbiamo iniziato a fare questo tipo di attività. Da lì molti di noi si sono appassionati a questa cosa, qualche istruttore che avevamo aveva già fatto corsi per quelle che sono le disabilità, però finora cosa veniva fuori? Che per portare una persona con problemi o motori o psichici o altro doveva fare un corso, quindi durante l'inverno mesi, percorsi, trovare il che e poi fare l'attività in mare. Quindi ci siamo preparati in diversi anni, perché questa è una cosa che l'abbiamo fatta in 5-6 anni.
1: Quindi un percorso iniziato tanti anni fa con piccoli mattoncini messi volta per volta.
2: Perfetto, quindi abbiamo iniziato a capire quali sono i materiali, come ci si doveva comportare, quindi acquistare i materiali che tra l'altro usiamo dei jackets particolari, usiamo dei gran facciali, quindi trovare tutto questo materiale, e da lì abbiamo iniziato quindi a fare anche una preparazione ai nostri volontari, perché non tutti fanno questa attività. Infatti quest'anno, poi casomai vi spiego un po' quello che faremo, però da lì poi siamo partiti. Poi grazie a Sandro Marrini, al comune, parlando con lui è venuto fuori quello di poter fare qualcosa di un po' più organizzato. L'anno scorso abbiamo iniziato a fare un mare senza barriere e ha avuto un successo esagerato, perché noi non pensavamo che tante persone aderissero a questa esperienza.
1: Esperienza che si fa nella spiaggia davanti alla colonia Pierazzi tra Sensura, sì, e Salciaina, perfetto, diciamo. Quindi un mare senza barriere è proprio tradurre in pratica quello che gli istruttori e i volontari hanno imparato negli ultimi 5 anni. Quindi chi vuole far provare a un familiare che ha una disabilità anche il piacere del mare, che cosa deve fare?
2: Allora, deve andare sul sito salvamentofollonica.it e lì trova tutte le indicazioni, perché è un'attività su prenotazione, cioè noi non possiamo far venire la gente così, anche perché dobbiamo preparare, e teniamo conto, per ogni persona che portiamo in acqua ci sono minimo 5 operatori intorno che fanno sia trasporto che assistenza.
1: Anche perché ogni disabilità è diversa e ha bisogno di una cura e un'attenzione particolare in quello che è poi il fare il bagno, diciamo.
2: Sì, infatti, quindi ogni attività che dura circa 40 minuti fra la presentazione, andare in acqua e ritornare, quindi più di una persona per volta non possiamo fare. Quindi noi durante l'attività facciamo due o tre persone, ok? Quindi c'è una
1: prenotazione, certo.
2: Quindi già abbiamo alcune prenotazioni, per esempio il 4 di luglio verranno una ventina di ragazzi fra educatori e ragazzi da Firenze, ok? e hanno già chiesto di poter fare questo tipo di attività, perché noi quest'anno abbiamo, diciamo, implementato le attività proprio per l'esperienza che abbiamo fatto l'anno scorso. Quindi noi faremo un'attività prettamente di snorkeling, quindi andare alle soffolte, far vedere quello che è lo spettacolo del mare, quindi molti pesci, flora e fauna. E inoltre abbiamo la possibilità sia di far fare il bagno alle persone. Chi ha grossi problemi o paura dell'acqua, andiamo a fare il bagnetto con la seggiola job nell'acqua, diciamo, di mezzo metro. Chi se la sente fa il bagno nell'acqua un po' più alta. Quindi lì l'esperienza che abbiamo fatto ci porta poi ad avere del personale adatto a far questo. Se poi vogliono fare lo snorkeling, allora a quel punto abbiamo del personale preparato e pronto a fare quest'altro tipo di attività.
1: Ecco, mi ricordo lo scorso anno questo progetto Mare Senza Barriere fu abbastanza clamoroso, tra virgolette, perché diciamo è a livello europeo forse l'unico che ha cominciato a codificare come si assiste un disabile che vuol fare il bagno. È ancora così? Siete ancora, diciamo, un riferimento per quello che avete creato a livello nazionale ed europeo?
2: Oltre a essere riferimento, noi durante l'inverno abbiamo avuto diversi contatti di o associazioni o privati che ci hanno chiesto di esportare in qualche modo questa attività. Quindi a noi ci fa piacere. Logicamente per noi è difficile andare, non so, ce l'hanno chiesto a Genova, ce l'hanno chiesto in Emilia, ma anche qui vicino a Grosseto. Per noi diventa difficile, l'unica cosa che possiamo dire è venite a darci una mano, imparate e poi alla fine fate quello che volete. Non è che noi abbiamo il copyright, anzi, se riuscisse a estendere questo tipo di attività, perché ripeto, arriva una persona che te non conosci, quindi sei solo, perché noi in una serie di domande che facciamo durante la prenotazione chiediamo tutta una serie di cose, quindi ce le leggiamo, ci prepariamo, quindi noi sappiamo la tipologia di persona che viene, però non la conosciamo, quindi abbiamo quel 10 minuti, un quarto d'ora per stare insieme, scherzarci, vedere come approccia le cose e dire andiamo, partiamo. Quindi l'inizio è traumatico sia per loro, perché è un'esperienza, a meno come è successo l'anno scorso che abbiamo portato un ragazzo, tra l'altro tetraplegico, quindi non parlava nemmeno. Quindi portarlo in acqua, metterlo sott'acqua, perché bene o male la faccia è sott'acqua, siamo stati molto attenti, preparati, ok, però è uscito fuori e aveva il sole negli occhi.
1: Ecco, questa è una cosa che ti volevo chiedere. Tutte le esperienze che ho sentito da te, da Sandro Marrini, da altri volontari, evidenziano come dopo un inizio giustamente timoroso da tutte e due le parti, poi chi scopre il mare riesce a raggiungere un grado di felicità e di soddisfazione che agli stessi familiari a volte risultava incredibile e impensabile potessero raggiungere. È così?
2: Sì, perché bene o male quando partono vedi anche i familiari molto timorosi, perché bene o male è un'esperienza, è un qualcosa che non rientra nella normalità. Quando poi riescano, a quel punto c'è una gioia di tutti, la nostra, perché bene o male siamo riusciti a creare un momento, perché poi quando siamo là c'è il silenzio, c'è il mare, c'è i colori. Quindi se riusciamo a far vedere dei pesci, come è successo qualche volta, un polpetto o qualcosa, è un qualcosa di veramente unico. Quindi noi abbiamo la fortuna di avere una sorta di barriera corallina, anche se poi siamo nel Tirreno, però
1: le soffolte stanno creando un micro anche sistema, diciamo.
2: Sì, perché c'è un sacco di piante, di animali, cose, quindi è una scoperta continua, quindi ogni giorno scopri un qualcosa di nuovo, perché poi il giro è sempre quello, però non è mai lo stesso film.
1: Ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco con Follonica On Air. Ask yourself.

0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
1: Su RDF ospite oggi di Follonica On Air Giorgio Lolini, il direttore della Società Nazionale di Salvamento, la sezione di Follonica. Un altro delle iniziative più fresche, questa di quest'anno, dello scorso inverno, è stato sempre legato al mondo della disabilità, cambiare un po' i ruoli. Con un mare senza barriere siete voi che assistite le persone con disabilità ad andare in mare. L'altra invece iniziativa ha visto il contrario, ovvero i disabili che sono diventati a loro volta bagnini e assistenti appunto al salvamento. Di che cosa si è trattato?
2: Allora, questo è stato una scommessa fra noi, perché quando facciamo le attività noi abbiamo tra l'altro alcuni ausili che usiamo in caso di necessità, che sono Rescue Can, che sono Rescue Tube, il SUP. Quindi quando i ragazzini poi vedevano questi aggeggi, che non sanno a cosa servono,
1: si incuriosivano, si interessavano, ecco.
2: Quindi abbiamo detto, noi dobbiamo fare due cose quest'inverno. La prima è cercare di abituare quelle 10 persone che non siamo riusciti a portare in acqua, perché non volevano la maschera, perché avevano problemi. E quindi un'attività è stata proprio per insegnare ai ragazzi a mettere la maschera, ok? Quindi, e anche lì abbiamo avuto grosse soddisfazioni, cioè delle mamme che ci hanno detto: siete riusciti a far mettere un qualcosa in testa a mio figlio che non vuole nemmeno il cappello. Quindi anche lì grossa soddisfazione. E l'altra cosa è quella di dire: va bene, facciamo giocare i ragazzi come se fossero bagnini, non andiamo a spiegarli cosa fa il bagnino, perché per loro diventa anche difficile capire, però ci facciamo trasportare, gli diamo i vari ausili in mano e vediamo cosa succede. E veramente ci abbiamo giocato, cioè abbiamo visto ragazzini stare 2 ore in vasca e non volere uscire. Quindi noi un freddoliti e questi tutti belli ai tanti, quindi è stata una bella esperienza che credo che quest'inverno ripeteremo.
1: Altre iniziative sono quelle rivolte alla sensibilità verso il mare, verso i bambini, quindi insegnare ai bambini come si va, ai bambini ma anche agli adulti, perché sono delle nozioni che spesso io ho assistito per motivi anche lavorativi e ho scoperto cose che anch'io da adulto non conoscevo, quindi educare i bambini ma le famiglie al un utilizzo corretto e sicuro del mare. C'è anche questo nella società di salvamento come obiettivo?
2: Sì, perché noi ormai da diversi anni, anche questo lo facciamo da molti anni, noi abbiamo a livello nazionale lanciato una campagna che si chiama Papà ti salvo io, cioè l'intento è quello di educare i ragazzini ad educare gli adulti, quindi diciamo la parte grossa è questa, e il tutto con un gioco, quindi con una serie di giochi. Quindi noi iniziamo a fare tutta una presentazione usando animazioni e cose varie su quelli che sono i pericoli del mare, come ci si comporta e cosa si deve fare. Oltre a questo c'è la sensibilizzazione al riuso, quindi non buttar via e cercare di riusare, riutilizzare e capire come mai alcune materie, per esempio sulla spiaggia, una cicca che sta 1000 anni lì, un'altra cosa è quindi il pericolo di una bottiglia rotta, tutte queste cose che il bambino sa che se trova una cosa del genere deve chiamare il babbo, non è che può andare a prendere una bottiglia rotta, una siringa o okay. Che quindi educhiamo questa cosa, il tutto praticamente con una serie di domande e risposte e con dei premi. Quindi questo ci porta a far capire tutta una serie di cose. I ragazzini, ma si parla dai ragazzini di 5 anni fino a 8-9 anni. Quindi fatto questo, poi li portiamo in acqua, li facciamo giocare con tutta una serie di attrezzature e oltre a questo li facciamo fare delle attività insieme ai cani. Quindi essere trasportati dai cani, quindi tutta questa cosa, e i ragazzi sono veramente felici.
1: Per loro è un gioco, ma imparano tantissimo.
2: Sì, sì, perché abbiamo riscontro anche su figli di nostri volontari, ok? Quindi poi educare tramite il gioco è sempre un valore aggiunto, perché si riesce a far capire le cose in maniera semplice e nonostante tutto diamo indicazioni anche molto importanti, quindi se ti punge una medusa cosa devi fare, una tracina, un riccio cosa può fare, quindi anche sui pericoli del mare un ragazzino comincia già a capire cosa fare in caso di...
1: Fate anche il tuffo di Capodanno?
2: No? Sì.
1: Ora questa la tolgo e... Ultima cosa, prima di salutarci con Giorgio Dolini, d'inverno c'è un altro appuntamento ormai storico di Follonica che è il tuffo di Capodanno. Anche qui la Società Nazionale di Salvamento ci mette lo zampino.
2: Sì, perché questa è un'attività nata ormai... Non so, credo siamo alla dodicesimo anno.
1: Anche durante il Covid c'è stato un volontario
2: Allora, anche qui è nata praticamente con me Fabio Lapollinari, che quant'è che mi diceva com'è che a Castiglioni lo fanno e qui non si fa? Ho detto va bene, proviamo. A quel tempo io ero presidente della Croce Rossa e quindi abbiamo iniziato, e da quel momento abbiamo iniziato sia Croce Rossa che Società Nazionale Salvamento a proporre questa cosa. Il primo anno c'era una ventina di persone, piano piano quest'anno per esempio siamo arrivati quasi a 130 persone e quindi per noi è, e tra l'altro è un'esperienza veramente, vengano gente dall'estero
1: addirittura,
2: sì,
1: ho
2: sì,
1: sentito,
2: ormai
1: sì.
2: È diventata un appuntamento che ci piace proprio, ci piace.
1: Quindi salutando adesso Giorgio Dolini, ricordiamo i riferimenti. Chi volesse entrare in contatto con la Società Nazionale di Salvamento per diventare volontario, per conoscere le vostre iniziative, per partecipare alle iniziative rivolte al mondo della disabilità, dove vi può trovare?
2: Allora, noi abbiamo la sede alla piscina comunale, comunque basta andare sul nostro sito salvamentofollonica.it e lì trovano tutti i contatti, quindi chiunque ha voglia di fare attività e non ha anche esperienza, perché poi, ripeto, noi abbiamo istruttori sia per la formazione dei bagnini, formazione per quanto riguarda i BLSD, quindi rilasciamo anche certificazioni per quanto riguarda il defibrillatore.
1: Esatto.
2: E quindi può venire senza problemi da noi, anzi è ben accetto, perché più siamo e più ci divertiamo.
1: Si chiude qui l'appuntamento con la Società Nazionale di Salvamento, grazie a Giorgio Lolini, la musica di RDF Web Radio continua, buona continuazione con i programmi di Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 17:37.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: potuto scordare di me, di noi.
1: RDF Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Un uomo di 43 anni, Erlan Hill, è stato estratto vivo da sotto le macerie alla Gaira in Venezuela a 8 giorni di distanza dal terremoto che ha sconvolto il paese sudamericano. Lo riferisce un giornalista dell'AFP sul posto. I soccorritori sono riusciti a salvare Hill dopo ore di ricerche. Un'esplosione ha colpito il quartiere di Al-Ijaz a Damasco in un caffè nel cuore della capitale vicino al Palazzo di Giustizia a provocare il boato una bomba. La stampa ufficiale Sana e la televisione di Stato riferisce che il bilancio al momento è di 5 morti e 16 feriti. Shock dopo che il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ex ministro e parlamentare di lungo corso, durante le celebrazioni organizzate dal neoarcivescovo in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del Sannio, ha rivelato pubblicamente di essere malato. Pregate anche per me, avrebbe detto il primo cittadino. Versa in gravissime condizioni il 29enne precipitato dal lucernario di uno stabile mentre provava a recuperare il proprio gatto. È accaduto nella serata di ieri a Pavolo nel Frignano, in provincia di Modena. Il giovane è ricoverato nel reparto di rianimazione all'ospedale maggiore di Bologna, in prognosi riservata. Vola ai sedicesimi di Wimbledon 2026 Lorenzo Sonego, vincente 7-6, 4-6, 7-6, 6-7, 6-2 contro Diallo sull'erba dei Championships. Il tennista torinese supera così il secondo turno che si trasforma in una vera e propria maratona della durata di 4 ore e 22. Affronterà Taylor Fritz nel

30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Un mare di musica e simpatia. Radio Diffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.

0: trasmissione folclorica. Ora esatta.
1: Sono le 18 e 34 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio. Sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari per Genti Beriscia, scarcerato in seguito all'applicazione del braccialetto elettronico. Strappo nella vigilanza RAI dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia, che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Dimissioni anche per i consiglieri di centrodestra. L'Ucraina certamente reagirà al massiccio attacco russo su Kiev della scorsa notte, che ha causato almeno 21 morti e 85 feriti. Lo ha dichiarato il presidente Zelensky durante una visita ai luoghi dei bombardamenti. Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese, con temporali attesi anche al centro-sud. Il tennis: Lorenzo Sonego si esalta a Wimbledon e vince la maratona con il canadese Gabriel Diallo in 4 ore e 22 minuti, qualificandosi per i sedicesimi di finale. Nel terzo turno, traguardo raggiunto nuovamente dal piemontese, l'azzurro affronterà lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 6. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. 2 km di coda invece a causa di lavori e del traffico intenso in A15 tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. Passiamo sulla Fipili, ancora per traffico intenso, code in uscita all'Astra Signe e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Treni, causa allerta meteo arancione nella giornata di domani 3 luglio, circolazione ferroviaria sospesa tra Marradi e Faenza, previsto un servizio bus sostitutivo, il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze, per lo smontaggio di una gru dalla mezzanotte di stanotte fino alle ore 5 di mercoledì 8 luglio, divieto di transito in piazza Isidoro del Lungo tra via Gino Cappone e viale Matteotti, chiusure anche in via Modena e via Gino Cappone, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio. Però

0: Sono le 19 e 25 minuti. Alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari concessi a Genti Berisha, il 26enne albanese accusato di aver provocato la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale rimasto vittima di un incidente avvenuto a Peschiera Borromeo. Scarcerato stamattina, l'autorità giudiziaria ha disposto il suo immediato ritorno in cella. A Padova ha preso il via oggi il 19esimo congresso nazionale della UIL, all'insegna dello slogan Lavoro, futuro, impegno presente, innovazione, persone e diritti nell'era dell'IA. Pierpaolo Bombardieri, unico candidato, va verso la riconferma segretario generale dell'Unione Italiana del Lavoro. Strappo nella vigilanza RAI dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è stata la stessa Floridia che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Dimissioni anche per i consiglieri di centrodestra. L'Ucraina certamente reagirà al massiccio attacco russo su Kiev della scorsa notte, che ha causato almeno 21 morti e 85 feriti. Così il presidente Zelensky durante una visita sui luoghi dei bombardamenti. Il sindaco della capitale Klitschko ha indicato in 86 il numero dei feriti. Chiudiamo con il calcio. I sedicesimi di finale dei mondiali continuano e oggi scenderanno in campo altre 6 squadre. Alle 21 toccherà Spagna-Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia all'1 e Svizzera-Algeria alle 5 del mattino. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti sul Lazio e Abruzzo con locali piovaschi diurni sulla Frusinate. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.
4: Radio, diffusione, colorica la radio che accende la città.
5: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci radio diffusione folle.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari concessi a Genti Berisha, il 26enne albanese accusato di aver provocato la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale rimasto vittima di un incidente avvenuto a Peschiera Borromeo. Scarcerato stamattina, l'autorità giudiziaria ha disposto il suo immediato ritorno in cella. A Padova ha preso il via oggi il 19esimo congresso nazionale della UIL, all'insegna dello slogan Lavoro, futuro, impegno presente, innovazione, persone e diritti nell'era dell'IA. Pierpaolo Bombardieri, unico candidato, va verso la riconferma segretario generale dell'Unione Italiana del Lavoro. Strappo nella vigilanza RAI dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è stata la stessa Floridia che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Dimissioni anche per i consiglieri di centrodestra. L'Ucraina certamente reagirà al massiccio attacco russo su Kiev della scorsa notte che ha causato almeno 21 morti e 85 feriti. Così il presidente Zelensky durante una visita sui luoghi dei bombardamenti. Il sindaco della capitale Klitschko ha indicato in 86 il numero dei feriti. Chiudiamo con il calcio. I sedicesimi di finale dei mondiali continuano e oggi scenderanno in campo altre 6 squadre. Alle 21 toccherà Spagna-Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia all'1 e Svizzera-Algeria alle 5 del mattino. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.

0: Un mare di musica e simpatia. Radio Diffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.
1: L'eccellenza nella selezione. Solo musica italiana.
2: La musica più bella, la più selezionata.

0: Ciao a tutti, c'è Carla a darvi il benvenuto su Musicalmente Italiana, il nostro spazio senza tempo dedicato ai giganti della nostra musica. Iniziamo questo viaggio con il re della provocazione Fabrizio De André e la sua hit immortale Bocca di Rosa. Questo pezzo è un vero e proprio film e musica che racconta lo scompiglio creato dall'arrivo di una donna bellissima nel paesino di Sant'Ilario, capace di far impazzire gli uomini e scatenare le furiose gelosie delle mogli del posto. Si dice che Bocca di Rosa sia esistita davvero, si chiama Liliana, una donna carismatica della Genova degli anni 60, con cui De André passava intere serate a chiacchierare. Pensate che la vera stazione ferroviaria di Sant'Ilaria, ormai chiusa, è diventata un santuario pop per i fan, con una statua in ardesia che celebra la protagonista del brano.
1: 1979.
2: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a

Dopo aver già collaborato nel 2024, Fabi Fibra ha inserito nella Deluxe Edition del suo ultimo disco l'inedito che si chiama Antidroga in duetto con Emma, consolidando il loro legame artistico. Nel 2023 il tormentone di Paola e Chiara è tornato a farci ballare in una travolgente versione moderna arricchita dalla voce inconfondibile di Tiziano Ferro e dalla produzione di Capriponte. Questo rifacimento nasconde un retroscena di profonda amicizia. Quando Ferro era ancora un esordiente, le sorelle Iezzi furono tra le pochissime a credere in lui. Quindi partecipare a questa nuova veste del pezzo è stato un suo personalissimo ringraziamento per le due sorelle.

4. Il sole si sa, bacia i belli e la luna bacia gli innamorati. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.

Un trionfo da oltre 1 milione di copie che proiettò la voce micidiale del Leone di Cellino San Marco nell'Olimpo della canzone. L'eco di questo successo fu così dirompente che nello stesso anno l'allora giovane cantante venne scelto per aprire niente po' di meno che le date del tour italiano dei Rolling Stones. C'è un brano che nel 2021 ci ha incantati davvero per la classe e l'ironia. Parlo di Toy Boy, la raffinata bossa nova nata dall'incontro tra Colapesce di Martino e l'immensa Ornella Vanoni. Il video mette in scena un divertente corteggiamento tra le isole Eolie, dove i due cantautori si propongono come amanti tutto fare, e la Vanoni li liquida con aristocratica e divertita noncuranza che nella sua carriera ha sempre dimostrato, prestandosi a giocare anche con questi due ragazzi molto più giovani di lei.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

La meravigliosa Vento Selvaggio, uno dei pezzi più belli contenuti nell'album di Antonello Venditti, Prendilo tu questo frutto amaro, che rappresenta un momento liberatorio dove la potenza della musica si fonde con la voce del cantautore. La genialità del testo sta anche nell'usare la metafora della tempesta estiva, vissuta non come un elemento distruttivo, ma come una scossa necessaria per risvegliare le coscienze e ritrovare così il coraggio di amare senza freni. Si chiama Camera 209, il prossimo firmato dalla penna del bravissimo Davide Petrella, che utilizzò la traccia omaggiando esplicitamente la trascinante base dei DB Boulevard, una hit planetaria che nei primissimi anni 2000 fece ballare i club di tutto il mondo, ripreso dalla voce inconfondibile di Alessandra Amoroso.

Celebriamo una delle estensioni vocali più formidabili della nostra musica, questa traccia inclusa nel suo album d'esordio del 1994. Una straordinaria interpretazione di Giorgia, di Lucio Battisti, di un brano vecchio di Lucio Battisti. La produzione così decise di spogliare il pezzo per cucirle addosso un arrangiamento funk incredibile.

0: Siamo scivolati nel 2020 con una delle tracce avvolgenti firmate da Gaia, nato originariamente in portoghese che in seguito poi decise di riadattare interamente in italiano. Parliamo ora di uno dei brani capolavoro di Ron. Una sera fece ascoltare a Lucio questa melodia al pianoforte. Era solo un provino all'epoca, una cosa ancora un po' abbozzata. Dalla lo bloccò subito e gli disse: questa è una bomba, ma devi scriverci su un testo che parli dell'essenza pura, di qualcosa di spirituale molto profondo. Ispirato quindi da quel consiglio, Ron scrisse una poesia dedicata alla parte più intima di ognuno di noi, quella che non mostriamo a nessuno, la nostra anima. Con questa meraviglia vinse il Festival Bar, diventando una delle canzoni manifesto di quell'estate e della sua intera carriera.
1: 1982.
2: Prenderei di notte un aeroplano, volare ed andare lontano, andare senza muovere niente. Poi prendere la notte in una mano, fermarla parlando più piano,

0: di dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Certo che riascoltare Malavita alla luce di quello che è successo fa tutto un altro effetto. Sembra quasi che in questo testo ci fosse un sapore profetico, perché come sappiamo Fausto e California si sono lasciati chiudendo sia la loro storia d'amore che lo straordinario progetto dei Coma Cose. Proprio come la protagonista della canzone che prende quel treno per fuggire dal passato, anche loro hanno scelto di riprendersi la propria libertà separando le loro strade. E allora, anche se c'è tanta malinconia, auguriamo a entrambi il meglio per questo nuovo viaggio da solisti. Quello in arrivo è nato dalla grandiosa intuizione degli Articolo 31, che lo rese immediatamente un successo radiofonico con l'utilizzo di un campionamento vintage. Il duo andò a pescare direttamente dal 1942 il famosissimo ritornello swing di Natalino Otto, Mamma voglio anch'io la fidanzata. J-Ax poi ha svelato in seguito che a ispirargli il testo, incentrato sulla satira dei legami stabili e sulla rivendicazione della vita da single, fu proprio il suo socio DJ Jed, che all'epoca era assolutamente refrattario all'idea di impegnarsi con una sola donna.

0: Vai bella.
1: Le novità della settimana.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una

0: Bel ritmo in una delle novità che inaugura l'estate musicale italiana, ma non poteva essere diversamente visto che è frutto della collaborazione tra la produzione elettronica di Gabri Ponte e la scrittura di Jovanotti.
1: 1, 2, 3, 4. Il sole, si sa, bacia i belli e la luna bacia gli innamorati. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.

Loredana Bertè dal festival del 2024, pazza ma fino a un certo punto, perché ha dovuto annullare il concerto in programma a Bergamo con una motivazione ben precisa dovuta a questa incredibile ondata di caldo record che ha spinto lo staff medico a imporle l'ALT, perché salire a 75 anni su un palco all'aperto con questa canicola è diventato un rischio concreto per la sua salute. La Bertè ha confessato che fermarsi è la cosa più difficile al mondo per lei, ma questa volta ha stravinto il buonsenso. Voltiamo pagina, andiamo dritti in Brasile, ma con un tocco italianissimo, con una hit assoluta che ha infuocato le nostre estati. Sto parlando di Amore Capoeira, con un pezzo che nel 2018 ha letteralmente monopolizzato le radio unendo la voce graffiante di Giusy Ferreri al flow internazionale della superstar giamaicana Sean Kingston.

0: capoeira.
1: Siamo arrivati al momento dei saluti, ma prima di congedarmi da voi voglio lasciarvi con una grandissima pagina della nostra canzone. Un brano perfetto per entrare nel vivo dell'estate ed accogliere il mese che sta per arrivare, interpretato dal grandissimo Edoardo Vianello. Con questa gioiosa canzone vi ringrazio di cuore per avermi seguito, per aver condiviso con me quest'ora insieme. Un bacio da Carla e buona estate a tutti.
2: Luglio col bene che ti voglio.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari concessi a Genti Berisha, il 26enne albanese accusato di aver provocato la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale rimasto vittima di un incidente avvenuto a Peschiera Borromeo. Scarcerato stamattina, l'autorità giudiziaria ha disposto il suo immediato ritorno in cella. A Padova ha preso il via oggi il 19esimo congresso nazionale della UIL, all'insegna dello slogan Lavoro, futuro, impegno presente, innovazione, persone e diritti nell'era dell'IA. Pierpaolo Bombardieri, unico candidato, va verso la riconferma segretario generale dell'Unione Italiana del Lavoro. Strappo nella vigilanza RAI dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è stata la stessa Floridia, che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Dimissioni anche per i consiglieri di centrodestra. L'Ucraina certamente reagirà al massiccio attacco russo su Kiev della scorsa notte, che ha causato almeno 21 morti e 85 feriti. Così il presidente Zelensky durante una visita sui luoghi dei bombardamenti. Il sindaco della capitale Klitschko ha indicato in 86 il numero dei feriti. Chiudiamo con il calcio. I sedicesimi di finale dei mondiali continuano e oggi scenderanno in campo altre 6 squadre. Alle 21 toccherà Spagna-Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia all'1 e Svizzera-Algeria alle 5 del mattino. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna? Ora che

0: Sono le 22 e 32 minuti.
1: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari concessi a Genti Beriscia, il 26enne albanese accusato di aver provocato la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale rimasto vittima di un incidente avvenuto a Peschiera Borromeo. Scarcerato stamattina, l'autorità giudiziaria ha disposto il suo immediato ritorno in cella. A Padova ha preso il via oggi il 19esimo congresso nazionale della UIL, all'insegna dello slogan Lavoro, futuro, impegno presente, innovazione, persone e diritti nell'era dell'IA. Pierpaolo Bombardieri, unico candidato, va verso la riconferma segretario generale dell'Unione Italiana del Lavoro. Strappo nella vigilanza RAI dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è stata la stessa Floridia che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Dimissioni anche per i consiglieri di centrodestra. L'Ucraina certamente reagirà al massiccio attacco russo su Kiev della scorsa notte che ha causato almeno 21 morti e 85 feriti. Così il presidente Zelensky durante una visita sui luoghi dei bombardamenti. Il sindaco della capitale Klitschko ha indicato in 86 il numero dei feriti. Chiudiamo con il calcio. I sedicesimi di finale dei mondiali continuano e oggi scenderanno in campo altre 6 squadre. Alle 21 toccherà Spagna-Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia, all'una e Svizzera-Algeria alle 5 del mattino. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Tentenai, me ne andai, yeah. Trattenermi non potrei.
1: Alla diffusione fluorica, ora esatta.
2: Sono le 23 e 25 minuti.
3: Il passato ha un nuovo ritmo.
4: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
3: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume. La festa.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Ciao a tutti!
1: Sapore di sale.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Via

0: È mezzanotte e 23 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: I grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il
3: bis. Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store e portaci al mare con te.
4: Radio

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
3: I was 12 years old. Could have been younger, must have been under something so magical. My heart was open, you came in right away. You took my breath away.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

davanti agli occhi passa in fretta tutta la mia vita. Mi basta un salto e la mia voce sarà ormai svanita. Il punto rotto fra il malessere e l'allegria. E a pochi metri basta andare oltre il cavalcavia.

0: è 1:29.
1: Speaker slot machine.
2: Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

stare insieme è reato. Non ho mica capito che nome dare alla mia solitudine, ma qualcuno me lo ha già consigliato. È un gesto verso lo Stato, diciamo pure uno stato di gratitudine. Che tempi strani che mi bruciano le mani.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Ma quante crisi non sono ombelico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresciuto carne.